fa so ai nele nei taiao ole tatalo ole a o teta ina tato se tatalo lo ma tota ma pa ia lo fio mai le langi nei lava taiao a ma to te le fa so ina la